di seri adun bubar madamo wawa macam balana modu tai sunundai ibaji magede mamo ya di seri adun bubar madamo wawa ibaji magede mamo ya di seri adun bubar madamo wawa la chimbala.